0: Sicilia Bedda, ecco.
1: Ehi, Sicilia Bedda, casemu. Buongiorno Stefano, come
0: chiamo? Buongiorno DJ Peppi, siamo qui, stiamo benone, alla vita è bella, il nostro DJ Peppi è qui, versione siciliana.
1: Sì, sì.
0: La settimana scorsa versione italiana. Oggi 100% siciliano.
1: Sì, sì. La settimana scorsa era bello con Gianna Patriarca.
0: Eh sì, una grande poetessa. Grande artista, grande poetessa, è stato davvero Ciociara, diciamolo.
1: Sì, sì.
0: È stato davvero emozionante ascoltarla, lei che leggeva le proprie poesie.
1: Sì.
0: E tra l'altro tu e lei avrete modo ancora di leggere queste belle poesie, tu siciliano, lei Ciociara, il mese prossimo, giusto, d'agosto.
1: Sì, e oggi abbiamo un artista

0: Thank you everyone, grazie a tutti.
1: Bravo, grazie Gio, Stefano. Grazie, Gio, grazie al nostro DJ Peppi. Buona domenica a tutti.
0: Buona domenica.
1: Buon appetito, magari.
0: Sì, sì, calla pasta, calla pasta.
1: Calla pasta, ok. Cuccio da muri.
0: Ciao.